0: amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, dai soro mio.
1: Amore mio, dove sei tu?
2: और कह रहा है कि
1: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।